0: le migliori.
1: Franco Staco, caro diario.
2: Caro diario.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari noi fossimo sposati, ma tu ci pensi, ma per me è messa con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori, ma nato come a te sicuramente io non la incontrassi più.

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore. Sento qualcosa cambiare qui dentro di me.

0: Tommy Riccio, mamma.
1: Quante volte mi collate, braccia a te me la nottate, quando l'attacchi su serena canale.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che puoi. Non guardo manca una voglia, non mi sa lì. E tu sai perché?

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

Napoli con me, pensa a Napoli con me.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

e come dolce che sta serenata. Avvocato, io s'accosto chiudici e tu

più poche lune. È come dolce che sta serenata.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella Radio. Sono le 3 e 59 minuti.
1: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
0: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Ciccio Merolla, malattia.

canzoni napoletane. Luciano Caldore a Chiù bella sposa.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Marsica, o assai è solo tu?

l'hai, se due se vonne bene. Sai come fu?

monasterio di Santa Chiara. Tengo un cuore scuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capemore. Questo cuore mi si schianta quando sente i di da gente che si è fatta malamente. Sto paese, ma perché?

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gianni Ventura, come si ferma?

0: Bella Radio.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

Buongiorno Namola, comma si bella. Ogni mattina quando mi scende e arriva su un balcone, sai che venga. Come se arrivasse il porto del paradiso. Resta incantata e a me stessa dico: è ovvero, sì, ovvero è poverella, ma dici la verità, non è ricchezza che sta povertà. Napoli, c'è un balcone di fantasia. E giuri su un balcone, sai chi so? Un pianino, uno scugnazziello, una carrozzella con un cucchiere. E stese i panni d'indastivica, parano in mano che si stregnano alla malinconia. Canna

insieme a te se ne è partito e vattene. Dolce, dolce, sei scettata, che sto suono mi è

bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
0: Bella Radio.
1: Bella Radio.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Direttamente dall'anagrafe, prima sezione maschietti, il vostro amico Tatonno vi avverte quanto segue. Abbassate il ritmo.

Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Clementina.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, pazzo innamorato.
2: Tu non m'abbraccia mai.

0: te mi innamorai. Tu mi riceva mai, non te lascia mai. Bucciarda mo che fai, se ora te ne vai. A colpa sulato, ma non ti scorda mai. Io da giama d'assai.
1: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volevi

0: quando uomo può partire, ma raccomando, si vai lontano. Una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Draghi, Renato Carasolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Raffaello, si pure non si femmina.
4: Chiamama, perché se tu mi chiama corro subito. E appena arrivo

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Mattina mi scatassa e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

0: napoletane.
1: Mary Milani, bomba atomica.

0: Joseph, ma tu vuoi lui.
1: Ogni scusa è buona, si inventa te via, non dire favese. È bravo sulla tembrugliasse.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu, stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Alessio, con Ho voglia di te.
4: Ho paura che mi dici ancora no. Dimmi se ti manco un po'. Non è mica un'abitudine con te. Tu sei pazza e su ciupa.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Che

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella radio.
8: Canzoni napoletane.
9: Granatino.
10: Ivan Granatino e Giusy Attanasio.

0: Mario Forte. A domani, amore mio.
1: Tu dicessi mille cose, ma stasera giuro non riesco a parlare. Tengo cuore che mi sbatte in via.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Franco Ricciardi. Voglio.

canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, suonatori e non eroi.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bella. Canzoni napoletane.
2: Gianni Vezzosi, ragazza innamorata.
4: Quando i bordadacci di te non mi chiamano, allora mi fai apposta. Perché? Perché tu vuoi rubare tutti i mazzini? Tu sei ancora ragazzina. E io sono mi sposato. Te prego, lasciami stare.

0: ragazzina innamorata. Ma che cosa ti aspetti? Io sono un uomo sposato. Lasciamo stare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo. È emozione, è passione. È il tocco unico dello chef Mavilla.
4: Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Bella radio.
12: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
13: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che te vedi che sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad un pensa che si innamora di me.
14: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante.
11: ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché si arrava che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: dal neo melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: canzoni napoletane.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
9: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono innamorato di te.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Ciro Rigione, me son innamorato.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: amato, ma a dove stai?
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su un destro scettato ancora, non tengo geni che ammanerà, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Bella radio. Canzoni napoletane.
7: Gianni Fiorellino, auguri, fragolina.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, Se l'avesse fatta a nato.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Da Vinci, una canzoncella dolce dolce.
2: A gira do mondo sotto in coppa e camminando sono arrivato a casa.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Francesco da Vinci. Mamma.

0: Franco Moreno, a do stive.
1: Dimmi che te credi, che può venire qua e mi trovo a chiagnere per te. Dimmi che te pensavo, che può venire qua

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.
4: Ma

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
4: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.

0: fosse un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Senti, compagne, bam bam!
3: Banfi

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

spento la tua luce, ti ho rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi

0: gustosi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
7: E voi siete pronti a interagire con noi? Siete pronti a interagire con me? Buongiorno bella gente, buongiorno, benvenuti, bentrovati, bentrovati. Oggi è il 19 di giugno del 2026 e noi siamo pronti per affrontare quest'altra giornata insieme, quest'altra giornata insieme a voi, soprattutto che siete sempre in ascolto, voi che mi seguite sempre. Qui su Bella Radio è cominciato il Buongiorno Bella Gente ed intanto si va subito in musica, ma prima volevo ricordarvi i numeri telefonici, lo 095 87 39 658 per parlare in diretta con me, 388 8292 885 per i vostri messaggi su WhatsApp.
8: Ida Rendano, amarti o perderti.

0: Abbiamo iniziato con lei, con Ita Rendano, Amarti o Perderti, qui su Bella Radio ci stanno i messaggini da leggere. Il buongiorno arriva per la moglie Romina da parte del marito Raffaele, dice: sei la persona più importante della mia vita, ti amo follemente, mi manchi. Ancora un altro messaggio: buongiorno, potete passare, io, tu e mamma. E ancora un altro messaggio: 388-8292-885, questo è il nostro numerino WhatsApp. Sentiamo.
1: Buongiorno Milena, sono Giusy.
0: Ciao Giusy.
1: Come ogni giorno saluto mio marito Davide, che amo tanto.
0: Sì.
1: E ovviamente la nostra dolcissima Noemi, che amiamo tantissimo, io e suo papà, e ai nonni, tutti quanti noi. Sei sempre nei nostri cuori, ti pensiamo sempre. E niente, volevo dedicare a loro una canzone di mia Emiliana Cantone, Tamo Tamo.
0: Va bene, cara.
1: Ciao, bella, grazie.
0: Ciao, buona giornata anche a te, buona giornata. Andiamo avanti ancora, vediamo, sentiamo quest'altro. Vittoria vuole ascoltare una canzone di Franco Ricciardi per la sua amica Katia. Va bene, faccio io, ne scelgo una così, a piacere mio, Vittoria. Sì, ne scelgo io una. Intanto, Tamo Tamo, Emiliana Cantone, dai, per tutti voi. Qui, su Bella Radio. Sono esattamente le 10:46. Oggi è il 19 di giugno del 2026 e volevo fare tanti auguri di buon compleanno a Tony D'Antoni.

0: Emiliana Cantone, tamo tamo, qui su Bella Radio, ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati, devo salutare i miei amici del Forno delle Meraviglie, buongiorno, saluto Giuseppe, lo Faro, la moglie Daniela, il figlio, buongiorno, buon lavoro, tra poco vi faccio sapere cosa trovate se andate al Forno delle Meraviglie, che fanno del pane, ma non del pane normale, ma lì insomma si sbizzarriscono perché preparano delle cose fantastiche. Tra poco ne parliamo. Intanto andiamo a salutare invece chi ha mandato il messaggino proprio qui al 388 8292. Oh, ma vediamo un po', aspetta, sentiamo.
1: Buongiorno Antonella, buongiorno dal Forno delle Meraviglie.
0: Ecco,
1: noi abbracciamo tutti voi.
0: Grazie,
1: una buona
0: grazie.
1: Giornata.
2: Ciao, buongiorno.
1: I pani speciali sono pronti, tutto pronto, signori.
0: I pani speciali. Va bene, no, a questo punto lo dico adesso, guarda, c'è stata una specie di telepatia abbiamo avuto, c'è stata telepatia. Io ho pensato a voi e voi, insomma, avevate già mandato il messaggino. Ma io ieri ci sono stata ieri. E quindi niente, ho scoperto questa novità, no? Fanno dei panini a base di curcuma, semi di chia e semi di lino, che sono una cosa fantastica. Fantastica. E poi senza togliere niente ai panini, alla barbabietola, semi di zucca, semi di lino e semi di chia, che sono una cosa eccellente. Eccellente. Tu mangi un panino di quello, ma da rigri, proprio detta così alla siciliana. E poi c'è anche il pane di segala, il pane arabo, cioè, preparano tutte le qualità di pane. E la pizza romana, la pizza secca, e tutti i dolci, ma preparano delle cose fantastiche. Oggi giochiamo con il Forno delle Meraviglie, perché vi voglio regalare un prodotto fatto da loro. Poi insomma, se vincerete, andrete poi lì e ritirerete qualcosa di buono, perché loro preparano tutto buono, quindi tra poco poi ne parleremo, vi darò l'indirizzo e quant'altro. Ciao Giuseppe, ciao Daniele, ciao al figlio di Giuseppe e Daniela. Va bene, andiamo subito in musica, ci fermiamo prima alla pubblicità e poi dopo arriva la nuova canzone di Franco Calone. E già, ci sono sempre novità, sempre nuove canzoni, i nostri artisti che insomma ci regalano queste canzoni nuove. La nuova canzone di Franco Calone si intitola A Prima Volta. Ecco, io ancora non l'ho ascoltata, è la prima volta che la sento, subito dopo la pubblicità.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: sì. Una prima volta. Una prima volta, sì. Come so sorry.
1: La prima volta, Franco Calone, quanta emozione in queste parole, eh? Va bene, secondo me bisogna ascoltarla bene questa canzone, è bella, bella, bella, molto bella. Allora, vediamo un po' di salutare, risalutare, perché pare che si sia collegata proprio adesso l'amica di Vittoria, eh? Quindi risaluto Vittoria che ha mandato il messaggino e saluta la sua amica Katia Longo. Ecco, per te Katia Longo, la tua amica ti saluta, ci tiene tanto anche a dedicare una bella canzone di Franco Ricciardi, che tra l'altro a me, insomma, Franco Ricciardi, devo dire, mi piace veramente, veramente tanto, tanto, tanto. Guarda, facciamo così. Visto e considerato che comunque facciamo questa. Vi ha chiesto di sceglierla io, per cui la scelgo io la canzone. La scelgo io. Va bene. Mettiamo questa, dai. Fa caldo? Vogliamo andare al mare? Ok. Ce lo dice Franco Ricciardi, portami a mare. E la dedichiamo tutta a Katia Longo da parte dell'amica Vittoria.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Buongiorno bella gente.
11: Buongiorno bella gente.
10: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: una canzone di Nico Desideri, Fuoco, Into Fuoco. Oggi così mi sto sparando tutte le novità. Sentiamo un po' chi c'è al telefono, pronto?
1: Finalmente.
0: Ecco, finalmente, diciamolo.
1: Buongiorno, bella radio.
0: E buongiorno, Francuzzo. Buongiorno, benvenuto. Com'è? Cosa? Non l'ho capito.
1: Mi stavo addomiscendo.
0: Ti stavi addomiscendo. Oh, dai, con questa bella musica, eh? Con queste belle canzoni. Ecco, infatti, dico io. Ma dico.
1: Bene.
0: Dimmi.
1: Facciamo due salutini.
0: Sì, facciamo due salutini.
1: Allora, salutiamo il mio cognato Leonardo.
0: Ma un ne, ma ti sei sentito con Leonardo?
1: No, ancora no.
0: Ma niente, ma non chiama più.
1: Fuori,
0: ma sto ragazzo, ma sto ragazzo, va, ma che.
1: Ora poi
0: una volta chiamava, si faceva sentire ogni tanto. Vabbè.
1: E poi in piacere parlare un po' di perché sapevo tutto cose.
0: E certo, lui è preparato. Voglia. Vabbè, dai. E vabbè.
1: E allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, mio cognato, sì. Leonardo, che è tanto Giovino, Stefano.
0: Sì.
1: Via, Franco da Svizzera e tutti quelli che mi salutano.
0: Va bene.
1: Se mi fai ascoltare, che finalmente di Carmelo Zappulla.
0: E finalmente? Di Carmelo,
1: sì,
0: Zappulla.
1: Finalmente capiamo che
0: e finalmente. Vabbè, salutiamo la Bigiaz, che lei è amanda delle canzoni di Carmelo Zappulla. Lei quando c'è Carmelo Zappulla.
1: Va bene.
0: Ti saluto, ciao, alla prossima.
1: Ciao.
0: Vabbè. Allora, facciamo tanti auguri ancora all'amico Tony D'Antoni, tanti auguri, tra poco qualche notiziola qua là. Ancora non è il momento di giocare, ma voi preparatevi perché il giochino arriva così all'improvviso, eh. Mica io vi avviso prima. Dovete rimanere tutti là perché oggi giochiamo con il Forno delle Meraviglie, che saluto ancora una volta. E a proposito, insomma, saluto Giuseppe Lofaro, Daniela, il figlio Vincenzo e la figlia Giada. E già, perché stanno tutti là, eh? E quindi vi saluto tutti. Buongiorno a tutti voi, belli, bellissimi, bellissimi di bella. Così come il vostro Forno delle Meraviglie, anche i titolari sono bellissimi, eh? Perché poi realizzano delle cose fantastiche, quindi... Dove state andando a comprare le vostre cose quest'oggi? Perché tutti i giorni si va al panificio. Io ve lo consiglio, San Giovanni la Punta, zona Trappeto, via Pierluigi Deodato. Tra poco vi do anche il numero civico. Allora, ok, vabbè, arriva la nuova. Rosario Miraggio, Inaspettato Amore.

0: Ogni volta che tu pensi, o cuore mi sa stringe e poi si allarga come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addivento musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Allora, tra le tante cose da dire, ce ne stanno anche di notizie che sicuramente magari qualcuno già conosce, qualcuno magari sorpassa, tralascia, eccetera. Però dovete sapere che l'esercizio fisico è importante, importante non solo per l'aspetto fisico, ma soprattutto per il benestare della persona, per la salute. La sedentarietà, cioè stare a non fare una mazza, essere sedentari, non fare ginnastica, esercizio fisico, causano il 9% dei decessi prematuri. Già. L'esercizio fisico è un pilastro fondamentale per prevenire malattie, migliorare la salute metabolica e alimentare significativamente, significativamente. È anche l'aspettativa di vita, già. Non si tratta, dicevo, solo di estetica o performance. Infatti dovete sapere che insomma l'attività fisica appunto migliora assolutamente e concretamente la qualità della vostra vita. Ecco, non per forza bisogna fare quegli esercizi pazzeschi, quelli che insomma non riuscite neanche a fare, ma bastano dei piccoli esercizi fisici tanto quanto potrebbe servire per aiutare sicuramente i movimenti. Allora, bella gente, non rimanete lì insomma sempre col telefono in mano a scrollare dalla mattina alla sera, perché quella si chiama sedentarietà. E già, cioè io mi muovo le mani tutto il giorno col cellulare in mano, muovo anche gli occhi perché leggo, controllo tutta la situazione dei social, e mica non faccio niente. Eh no, mia cara, che questo qua non è mica movimento. Acci picca, acci d'erbolina, però insomma, datemi una mossa. A tra poco, sempre qui, sempre su Bella Radio. Lo so che sono antipatica, però è così. È così la verità, rende le persone antipatiche quando dicono la verità, lo so.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.

0: Ed eccomi qua. Allora, abbiamo ascoltato anche finalmente con la voce di Carmelo Zappulla, canzone che mi ha richiesto l'amico Franco. Va bene, l'abbiamo accontentato, è arrivato il momento di giocare. Oh, eccomi, sì. Allora, è arrivato il momento di giocare e già, vediamo un po' che cosa ho scelto. Allora, io ho scelto un detto siciliano. Ho scelto un detto siciliano, per vincere un prodotto da forno realizzato dal Forno delle Meraviglie. Oh, Forno delle Meraviglie di Giuseppe Loffaro. Ciao Salvuccio Viscuso. Devo salutare anche Salvuccio Viscuso. Salvuccio Viscuso, dimmi. Oh, no, Salvuccio, dai. Va bene, dai, bello. Ti mando un bacio. Devo salutare il mio amico, il mio segretario Salvuccio Viscuso. Ma quando mai? Vabbè, niente, cose nostre. No, non sei in quella percentuale, dai. Non c'è. Ti mando un bacio, va bene? Oh. Allora, dicevo, Giuseppe Loffaro, siete pronti? Siete pronti lì? Sto per fare, diciamo, il giochino per vincere un prodotto offerto dal Forno delle Meraviglie, che vi ricordo si trova in via Pierluigi Deodato al numero 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Vi do anche lì info, vi do il numero di telefono. Lo volete il numero di telefono? Se dovete chiamare per qualsiasi cosa, per prenotare, perché loro fanno anche il catering, eccetera eccetera, fanno anche la tavola calda e quant'altro, arancini eccetera, lo vedete il numero di telefono? Adesso ve lo do subito, il numero telefonico è il seguente, un attimo perché non me lo ricordo a memoria, quindi devo leggerlo: 353 4951 837. Ve lo ripeto ancora una volta, 353 353 49 51 837. Ripeto, il numero è 353 49 51 837. Il Forno delle Meraviglie si trova a Trappeto, San Giovanni la Punta, via Pierluigi Deodato, il numero civico è il 136, e insomma andate lì perché sicuramente rimarrete soddisfatti in tutto e per tutto. Cosa vi regalo se mi indovinate esattamente il significato di questo detto siciliano? Acqua da caduna a tanti vagiuni, a mari non ci ne arriva. Acqua caduna a tanti vagiuni, a mari non ci ne arriva. Voglio sapere il significato, quando si usa questo detto siciliano. Ok, quando si usa, perché si dice, qual è il momento in cui tu magari pigli e dici sto detto, a chi lo dici, perché, che cosa vuoi dire? Acqua caduna a tanti vagioni, a mari non ci ne arriva. Se mi indovinate il significato, vi regalo, anzi il Forno delle Meraviglie vi regala un bel prodotto realizzato da loro. Vediamo un po', se oggi non ce la fate, poi lo riprendiamo lunedì, voi ve lo studiate, ok? Va bene, intanto dobbiamo fermarci, andiamo in musica, andiamo prima in pubblicità e poi ascoltiamo Melo Conti, qui con la sua ultima canzone, dal titolo Sono innamorato e te.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: innamorate te e me lo conti qui su Bella Radio. Io pensavo di averlo fatto difficile, no? Sto indovinello. Invece mi sa che insomma siete in tanti, in quelli che conoscete il significato. Pronto? Pronto? Pronto? Ci sei? Sei in diretta? Con chi parlo?
1: Con Nino da Belpasso.
0: Buongiorno Nino da Belpasso. Acqua Garuna davanti, va giù Ni? A mari non ci ne arriva, ecco.
1: Significa che acqua che va in diverse parti, cioè una volta esistono le cosiddette saie, e quindi andando in tanti punti è chiaro che a mare non ne arriva, nel senso che alla fine non puoi accontentare tutti o non puoi fare tutto, ecco. Anche se io lo sapevo diversamente, acqua da tante vagioni, una banna manga.
0: No, a mare non ci arriva, va bene, comunque il significato è quello. Sì, se si fanno troppe cose non, certo, non ne porti a compimento nessuno.
1: Si deve tralasciare, non ci si arriva.
0: Bravissimo, bravissimo, bravo, bravo, bravo. Bravo Nino, guarda, tu adesso rimani fuori diretta, ok? Così ti dico come fare per ritirare questo, diciamo, premio che ti vuole fare il nostro sponsor, che è il Forno delle Meraviglie. Così magari vai lì e scoprirai queste meraviglie prodotte dal forno, tutte artigianali, dalle mani di Giuseppe Lofaro e il figlio Vincenzo, che sono veramente due grandi, veramente. Rimani fuori diretta, arrivo subito da te, non chiudere. No. Ed intanto salutiamo e ringraziamo il Forno delle Meraviglie, che con i loro prodotti veramente ci deliziano tutti i giorni. Vi ricordo via Pierluigi Deodato 136, Trappetto, San Giovanni la Punta. Andate in direzione Trappetto, San Giovanni la Punta, è vicinissimo, è facilissimo, e provate soprattutto il pane con la curcuma, quello con la barbabietola, mamma mia che sono buoni. Io ieri sera mi sono mangiata due panini, uno alla barbabietola e uno alla curcuma, che sono una cosa fantastica. Oh, provateli. Intanto ascoltiamo Pino Valentino e la sua canzone O Bene Mio.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
6: Revisione in scadenza.
7: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
8: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
9: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
10: Anche oggi a piedi.
11: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
12: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
11: Noleggio auto a partire da 30 euro.
12: Chilometri illimitati.
11: Anche senza carta di credito.
12: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
11: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. Cambia mood, cambia marcia.
12: Mondo Bici, Rent Car.
11: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
12: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
11: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
12: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
11: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
1: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Gigi Finizio con Dinta Nuie. C'è il buongiorno da parte di Santina, che saluta tutti noi di Bella Radio e tutta la Napoli Fish. Saluta il cugino Alberto Belfiore, la cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso, e come sempre un bacione al marito Peppe Farina. Io saluto tutta la Napoli Fish, vi ricordo che si trova in via Cesare Vivante 57, una traversa proprio vicino dove ci sono i pompieri a Catania. Andateci, o se preferite vicino alla scuola Vaccarini, se la conoscete, e comprate il pesce che trovate proprio lì, oppure fatevelo cucinare da Santina se non volete sporcare casa, se non volete insomma l'odore del pesce a casa. C'è lei che ve lo prepara in 4 e 48. Ecco, Napoli Fish ve lo consiglio sempre, anche con i preparati, eccetera, eccetera. È tutto pronto, va bene. Oggi si mangia bene, si mangia pesce. L'importante è andare da Napoli Fish. Ecco, questo è il mio consiglio. C'è anche la nostra amica che ci ha scritto, che ha mandato il suo bel messaggino vocale, la nostra Dorotea, o meglio la Biddazza, sentiamola.
1: Buongiorno Biddazza, eccola, buongiorno qua. Bella Radio TV,
0: sì,
1: buongiorno
0: cara.
1: Milena, a te, tuo sì. Marito, a Franco della
0: Ciao,
1: Svizzera,
0: cara.
1: A Franco Calogero, a Pippo di Palagonia,
0: sì.
1: A Stefi. Poi non volevo, povero amore, di Camerota.
0: No, non volevi.
1: Volevi quello di noi Vicchiaretti, che è bellissima, bella
0: tesoro.
1: E mio
0: cugino, oggi abbiamo ascoltato finalmente
1: Ottavio, mia cugina al gruppo della Svizzera, i miei nipoti, i miei figli, a tutti.
0: Va bene, ciao bella. Vabbè, oggi comunque Carmelo Zappulla l'abbiamo messo, abbiamo ascoltato finalmente. Ancora vediamo, abbiamo Francesco Calogero che dice: ciao, posso ascoltare una canzone di Nino D'Angelo e Crisi d'Amore? Un abbraccio forte a tutti, e ciao anche a te. Buongiorno dottoressa, questo è Salvuccio Viscuso che dice: buon venerdì a te, bella Stella, Gian Piero Napoli, tutta la Napoli Fisce, Salvuccio Mavilla, zio Gaetano, mi dice il figlio Giovanni, sei Vittorio, Antonio Mar- grazie, un abbraccio a tutti e buon weekend. Grazie caro, grazie. Sentiamo quest'altra, dai.
2: Ciao Milena, sono Marta. Voglio salutare mio cognato Davide e la mia principessa Noemi, che tanto vogliamo bene, che li amiamo
0: sì.
2: tantissimo.
0: Sì.
2: E la parte di mio cognato Davide Guerra,
0: sì.
2: Un bacione Milena.
0: E un bacione a te, cara. Abbiamo ancora un altro messaggino, sentiamo questo.
3: Ciao, sono Katia, l'amica di Vittoria, quella che prima ti
0: ha
3: detto la canzone.
0: Sì.
3: Non so se sono in tempo, volevo rispondere comunque al gioco. È un proverbio siciliano molto utilizzato. Significa che quando una dà tante cose, al mare l'acqua non arriva. Cioè quando l'acqua si divide scendendo per i tanti torrenti, che va a rifornire tanti torrenti, alla fine al mare non arriva quasi niente.
0: È vero, e quindi quando dai tanto poi non arriva. Allora, Katia, la prossima volta quando vuoi partecipare al giochino dovresti telefonare, perché non posso prendere i messaggi che mandate. Saluto anche Piero Borzì, che tra l'altro mi aveva mandato anche lui un messaggino vocale con la risposta subito. Ciao Piero, un abbraccio, un bacione caro. La prossima volta insomma chiama anche tu. Il numero è 095873968, perché per i giochini prendo solo le telefonate in diretta, ok? Abbiamo un altro messaggino. Salve, mi farebbe ascoltare gentilmente la canzone di Andrea D'Amore, Io, tu e mamma? L'abbiamo ascoltata, l'ho proprio messa per te, che hai mandato questo messaggio. E poi abbiamo la nostra Stefi, che ha mandato il suo messaggino, voleva dedicare ad Alfio per il loro anniversario. Ragazzi, fanno un anniversario, solo per te di Anthony. Tesoro, e adesso la mettiamo, sentiamo un po' sto messaggio vocale.
4: Ciao
0: dai.
4: Milena, saluto lo staff Bella Radio.
0: Sì.
4: Mi avrei offerto grandissimo la canzone Anthony solo per te. Grazie Milena, vedi come lo do.
0: Va bene, la dedichi a tuo marito Alfio, tra poco la mettiamo anche dopo, vediamo un po'. Sentiamo quest'altro, dai.
5: Buongiorno Bella Radio TV.
0: Abbiamo Maria da Pachino.
5: Bacio e kissing.
0: Ciao Maria.
5: Un saluto a tutto lo staff, la vostra famiglia, artisti e persone che chiamano.
0: Sì.
5: Buongiorno a casa e un saluto di scolare. Poi saluto il mio nipote Sebastiano, che lavora nel mondo di bene. E un grande di Samone, il mio nipote Stellini e il suo piccolo Edwin. Ciao, sempre a presto.
0: Sì.
5: voglio bene, mio marito salve, lo stiamo dando, la mia famiglia, i miei nipoti, mi chiedo che non ci sono, che mi guardano sì. lassù, chiede che transetto un grande bacio e famiglia,
0: sì.
5: lo chef, mamma e famiglia, quello che viene, una bella canzone d'amore, vorrei di sì. Angelo Mauro, amami con tutta l'anima, speriamo che sì. ti senti, alla prossima
0: ciao,
5: volta,
0: bella.
5: Settimana,
0: ciao, ciao, alla prossima, ciao tesoro.
6: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Allora, va bene, dai. E mentre Nino D'Angelo sta cantando Crisi d'amore, mi arrivano sti messaggi, no? Io purtroppo, insomma, non ve lo posso mostrare perché chi sta ascoltando non la vede, però vi assicuro che mi è venuta fame.
1: Milena, buongiorno, guarda cosa ha preparato Giampiero, guarda come ci vizia, hai visto?
0: L'ho visto, no, mi hanno mandato un video dove c'è un pentolone con la zuppa di pesce che sta cucinando, preparata da Giampiero Napoli. Giampiero, cioè io qua mi rimane sola, guardate a me, perché io già me l'immagino, no? Con tutto il pane tostato. Pane tostato, sta bella zuppa di pesce che è la fine del mondo, che insomma io sto svenendo qua, no? Perché mi pare di sentire l'odore, il profumo, sta zuppa nel piatto, sto pane tostato, no, non si può capire. Vabbè, Giampiero oggi ha preparato la zuppa di pesce, andate da Napoli Fish per chi la vuole. Io ve l'ho dato l'indirizzo, via Cesare Rivante 57, ovviamente se ci arrivate. Vabbè, allora niente, saluto tutti, saluto gli amici di Napoli Fish, saluto Santina, Giampierone, ti voglio bene. T'aspetto presto. Vabbè, niente, che dirvi? Salutiamo ancora una volta, vabbè, ora ce lo mettiamo, ora mettiamo la canzone perché c'è la nostra Stefi che sta scalpitando, lei scalpita, cioè mi ha mandato almeno un 30 messaggi più o meno perché fanno l'anniversario, io devo mettere la canzone, di... vabbè, ho capito, senza canzone non si può stare, Chi è qua?
2: Ciao Antonella, ti ho mandato Ciao. Un messaggio scritto, sì. Che c'erano i miei nipoti che stavano dormendo, adesso te lo posso fare.
0: Ah, ok, perciò era muto.
2: Ti auguro buon pranzo.
0: Era un messaggio muto prima.
2: Settimana, e non ti dimenticare certo. Che è il giorno 24 di giugno è San Giovanni
0: no,
2: Battista.
0: No, non me lo dimentico, tranquillo, che me lo ricordo. Devo salutare la boutique della frutta di Marano, Giovanni Marano, Claudio e tutti i figli, la moglie, insomma tutti. Questa boutique della frutta che porta la frutta più buona in assoluto, le verdure e tutto. Ciao Giovanni, ciao a tutta la boutique della frutta, vi ricordo che insomma lì trovate di tutto, di più. Dove si trova la boutique della frutta di Marano e figli? Si trova proprio di fronte ai pompieri a San Giovanni Galermo, ok? Io ve la straconsiglio perché ogni giorno hanno una varietà veramente enorme di tutti i generi, di frutta e verdura. Va bene, io tornerò insieme a voi lunedì, sempre qui, sempre su Bella Radio. Giocheremo, faremo tante cose, vi darò tante notizie. A voi tutti come sempre, baci, bacini e bacio. Ciao ciao e ancora tanti, ma tanti auguri a chi? A Tony D'Antoni ovviamente, che oggi compie gli anni. Tanti auguri Tony, buon compleanno, passa bene questa giornata, mi raccomando. E a lunedì, ciao a tutti, ciao. Ciao!

0: Super grande affare vendere ed aurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le aurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Aurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 4.

0: 4.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.

Mario Forte. Si nascesse, nata vota.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
9: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
10: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Luciano Caldore, Si innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi credo, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Penso sempre a

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sto dicendo pure ora. Ma non è propizio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 13.
2: Rico Femiano, Guayunche.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 12. Stefania Lai è più giovanette.

0: Sensation, posizione numero 11.
1: Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
2: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quei

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking, parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione, solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Bella Compilation, posizione numero 10.
7: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
8: Mi è appiccicato, non sappiamo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta non sa può studare. Pure quando

0: Bella compilation. Posizione numero 9.
1: Bema e Ivan Granatino o 4 maggio.
2: Granatino. Da. Na na na na na na. Ehi, Bema.

Bella compilation, posizione numero 7. Ciro Rigione e Antonella Rigione, faccio amore.

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Sal Da Vinci, poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Puoi gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non

0: solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Bella compilation, posizione numero 5.

0: Sensation, posizione numero 3.
1: Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
2: Quanta volta t'hai incontrato, con pensiero t'hai parlato, quanta volta che sta paura, affermate che sti parole.
3: Quanta volta m'hai scettato, la cucina m'hai abbracciato, quanta frase m'hai arruolato.

0: bella compilation. Posizione numero 2.
1: Mary Milani, Bomba Atomica.

Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera, che tu versi stanca e stanco, stai

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.

0: canzoni napoletane.
1: Piero Sala, Francesco Bivona, Cor Carnal.
2: Poco

si bella questa sposa, come si bella papà.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio. Canzoni napoletane. Enzo Caradonna. Povero

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, io vorrei.

faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ho sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso, se a volte invece se persi fosse

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Mary Milani, bomba atomica.

Canzoni napoletane. Mimmo Dani, me sa me

0: canzoni napoletane.
1: Su Bella Radio.
2: Tutta un'altra musica.
3: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
1: Un viaggio
3: oltre i confini. Su Bella Radio.
1: Oltre i confini.
2: Tutta un'altra musica.
4: Buon fine settimana da Marcello, inizia il programma Tutta un'altra musica. Oggi siamo puntuali, c'è un Gauro che si sta occupando. Vabbè, dai, non ci sono problemi. Siamo qua oggi venerdì. E come passa il tempo, yes. Va bene, iniziamo alla grande. 388-8292-885, il tuo messaggio WhatsApp. E siamo con Bema e Ciro Rigioni.

Cironigione Bema con Stagunato. Ma pensa a me. Va bene, Marcello, buonasera. Ciao Raffaele, un bacio grande. Oggi è questo primo per Romina, con tantissimo amore. Amore, ti amo. Nessuna dopo di te, ma non esiste, dice. Vabbè, non ti cambierei mai con nessuno. Bravo, bravo. Innamorato cronico. La tua Romina con tanto amore. Sono da Marcello Ravisardo e famiglia. Salve, salve. Aspetta, leggiamo qua. Chi c'è scritto? Devi ascoltare la canzone. Certo, Andrea d'amore, io tua mamma, in promozione lo metteremo dopo. Bacio grande anche ad Andrea, a Giovanna, il piccoletto e tutta la famiglia d'amore. Marcello, buonasera. Stefi per Marcello, Milena, Francesco, lo staff di Bella Radio, al marito Alfio con tanto amore. Bacio a mia moglie e miei figli, la famiglia Sparta, lo staff di Bella Radio TV. Minuzzo, un bacio grande, Beddu, Lorenzo il cavaliere number one, arrivano due brani che piacciono a voi, a mamma Benedetta, un bacio grandissimo all'equipe della casa di riposo del Carmelo. Mettiamo Nino D'Angelo con Me manchi tu e poi Pino Valentino con Un essere speciale.

0: Sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio, 331 46 12 135.
7: Bella radio. Tutta un'altra musica.
8: Perché tu sei un essere speciale, perché tu sai più di tutti amare, perché l'amore mi sa regalare, perché cancelli tutti i

0: perché tu sei un essere speciale, perché tu sai più di tutti amare, perché l'amore mi sa regalare, perché cancelli tutti i miei perché.
1: Perché cancelli tutti i miei perché? Un essere speciale, Pino Valentino a cantare, Cavaliere secondendo, era Eustace. Ciao Ninuzzo. Va bene, per allora Mariella, per il ragazzo con tanta buona, bella canzone, mettiamo due, tranquilla. Tiziana per Malfin con amore. Maurizio da Palermo, ti voglio bene, grazie per il messaggio. Un bacione a tutta la famiglia Spartà. Un bacione alla mia bella famiglia, grazie. Un bacione alla famiglia Catalano, Barbagallo e Ravisardo. Un bacione a mia moglie e ai miei figli. Mettiamo Giuse Attanasi, poi arriva una gran bella canzone di Zappulla anche per mamma Benedetta e per chi ama la calda voce di Carmelo Zappulla. Lo dedico tutta la mia mamma. Ci sarà dopo il brano Cucciolo mio. Anche a parte di mia moglie per la suocera con amore.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

sai, e non può mai capire quando era assai. Rimane può tenere un mondo tutto tuo, sì, ma non sarà mai lo stesso a chi la cade.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto,

0: 347-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella radio. Tutta un'altra musica.

Eh sì, a Mujer Sunghia, la nuova canzone di Nancy Coppola. A Mujer Sunghia. Abbiamo capito, Nancy, non fare così, abbiamo capito tutto. Non fare così, mica siamo qua a pettinare le bambole, va bene? Allora, Annalisa al marito Ottavio, la prossima canzone la dedica a lui con amore. Un saluto a Marcello, grazie. Sergio, ciao amico mio. Un bacione a tutta la famiglia Cassia, un saluto per te famiglia. A Rosaria l'amichetto del cuore, nonché Marcello, va bene. Un bacione a tutta la famiglia di Andrea D'Amore, ciao Beddu, bacio per te. Un saluto a Giovanna, il piccoletto, la tua mamma, tutta la famiglia D'Amore al completo. La mia dolce metà, i miei figli. Piace tanto questa canzone a Mattia, a Santiago. Insomma, a chi piace questa canzone? L'abbiamo in promozione e ci gustiamo la nuova canzone di Andrea D'Amore. La canzone Io, tu e mamma, bellissima. E dopo arriva la canzone di Alessio. Dal titolo viene, saluto tutta la famiglia di Manuel D'Amore. Ciao Manuel e ciao Andrea D'Amore. Io, tu e mamma, Andrea D'Amore in promozione su Bella Radio TV.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio.
4: Oltre i confini.
5: Tutta un'altra musica.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella radio.
7: Tutta un'altra musica.

Il fantastico Gigi Finizio con Amor Amore. Ciao, passo troppo forte. Eh sì, Amor Amore a cantare Finizio. Marcello, buonasera. Buonasera anche a te. Allora, Barbarella, ciao sorellina, grazie. Un saluto per me e famiglia. Un saluto alla sua bella famiglia. Ciao, Barbarella. Barbarella. Marcello, buonasera. Ciao, Ferdinando del mio cuore bello. Ciao, Ferdinanduccio, per te, tua moglie, tuoi figli, tutta la famiglia di Ferdinando. Domenico Spadaro, comparello, il brano dedico tutto a te, Francesca, i bimbi, i nipoti e la famiglia Spadaro. Dedico alla mia dolce metà, dedico ai miei figli. Lo dedico questo brano anche alla famiglia Bonnici, alla famiglia Nicolosi. Ciao Martinuzzo, bacio grande ad Alessio Ventaloro. Ciao Alessio, un bacio per te, papà, moglie, figli, mamma e soprattutto la famiglia Ventaloro, la famiglia Seminara. Ciao Antonino, e chiamare Antonino alla SSD, Antonino. Saluto anche a Gaetano, bacio grande anche a Pepe Biron, al mio grande staff. Marcello, buonasera, ciao Salvuccio Marchetto, un bacio per te, la famiglia Fichiera, un bacio anche alla famiglia Maville Catania. Va bene, va bene, va bene, va bene. Alessandro Marino, ciao Beddu, per la moglie Gloria con amore. Tutta la famiglia Sapienza Marino, anche per Erika e Enrico. Marcello Rabisarda, la moglie, i figli e tutta la famiglia. Arriva Mister Giovanino Vezzosi con Non te l'ho detto mai.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
2: Tutta un'altra musica.

0: chiama vita. È perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva, ma tu mi puoi capire a papà. Tu sempre contando con me, non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passate.
1: Ma che bella canzone, fantastica! Nico Desideri con Paola Pezzone con Vita! Vita! Marcello, buonasera! Buonasera anche a te, Gianfrancuccio Faro, insieme al figlio Patrick. Saluto a Marcello Rabisarda. Farò bella famiglia, ancora salutone a tutto lo staff di Bella Radio. Ciao Beddo! Ciao Gianfri, ti voglio bene. Marcello, buonasera. Allora, Daniela per il ragazzo Giuseppe con amore. Saluto Marcello e famiglia, grazie. Anne, colleghi di lavoro e a Marcello, grazie. Mettiamo Antonio Cannata che saluta affettuosamente insieme alla sua bella famiglia. E poi c'è una bella canzone di Fabrizio Ferri. Il tuo messaggio WhatsApp al 388-8292-885. Questa è Bella Radio TV. C'è Marcello, finale 17 del programma Tutta un'altra musica.

0: Buonanotte, figlio mio.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già, ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
11: Tutta un'altra musica.
12: Azza, ma voleva bene.
13: Una volta mi dicesti, ricordati bene, spandacava e moriva quando non mi veniva. Felice e contenta, te faceva 90. E mo' vai dicendo, caso un ignorante, azza, ma voleva bene. E che la sera di indulietta, quando tu mi dicesti, tuo padre e tua madre, ma che bravi persone. Quando poi ti ricette, portammelo in coppa, tu con aria schifata, tu a me mi dicesti, che la casa si sporca. Azza, ma voleva bene. Non trovavo un posto, non trovavo fatica, diceva coraggio, non è ancora finita. O venga a sapere, bocche e compagne, che era un povero stronzo e non valiva poi tanto.
12: Azza, ma voleva bene.

nervoso, il mio unico scopo era solo suonare. E tu come al solito, contenta e felice, facevi di tutto per farmi incazzare. Azza, mi voleva bene. Pretendevi che parlassi italiano perché il dialetto era troppo volgare. La signora per bene, la signora Rugazza, si manca sta stronza fosse nata a Milazzo. Azza, mi voleva bene.

0: Alessandro Spitaleri in promozione con Tusina Musica. In promozione su Bella Radio TV.
1: Tu sei un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
0: A posto, bella sta canzone. Ciao Alessandro, Marcello buonasera, Angioletta buonasera a te. Un bacione da parte di, della mamma e la zia per Katie Bruno. Ciao nipotino, un bacio per te, Katie, tutta la famiglia Bruno. Ciao Angioletta, ciao Marcella, saluto anche a Corinna e alla famiglia Musumeci al completo. Marcello buonasera, ciao Melo Vassallo, meluccio del mio cuore. Un bacione per la sua bella famiglia, la famiglia di Marcello Revisarda, grazie. Poi, allora, andiamo a leggere quella di Francesca per il suo ragazzo con amore. Mettiamo Nico Pandetta anche per la famiglia Pandetta. Bacio anche la famiglia di Concetto Gardì, la famiglia Catiri, ciao Luchetto. Bacio alla mia ombra e ai miei figli, a chi ama la calda voce di Pandetta in coppia con Francesco De Leo.

Nico Pandetta, Francesco De Leo, stasera tu verrai con me. E dopo aver fatto l'amore fino all'alba. Marcello, buonasera, buonasera anche a te. Allora, Gloria, ricambia la dedica per il marito Alessandro, tutta la famiglia Marina e Sapienza, ancora Erika e Enrico, bacione a mia moglie, grazie, ai miei figli, questo da Marcello, alla mamma e nipote, da tutta la famiglia Marina e Sapienza. Marcello, buonasera, ciao Ines, al marito e figli, ancora Marcello e famiglia. Allora, chi rimane qua? Aspetta, pigiavo già un messaggio. Ah, Riccardino Sgroi, per la sua stellina, con tantissimo amore. Mettiamo De Brani, Gianni Celeste anche per Ignazio Manitta. Ciao a tutta la famiglia Stramondo, ciao Mario. E poi arriva la bella canzone di Nardi. E dico no, sto fatto, non mi va. Azzi, miei fratelli, con tanti bacioni, le persone che voglio bene. Vamos!

0: Sia il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.

Mozione si deve inserire a orario. Io e te, Antu e Giulia, su Bella Radio TV. È giusto rispettare gli orari. Va bene, Marcello, buonasera. Agata della figlia Corinna con amore. Saluta Marcello e famiglia. Poi, Luigi Di Bella, ti voglio bene, la mamma e il papà, la tua consorte. Ti mandano tanti baci. Saluto anche a Marcello e famiglia. Grazie. Toni Tantoni, tanti auguri, bello, buon compleanno. E il programma lo dedicato a te. E che la vita ti possa riservare le cose più belle. Nardi, subito. Dico no. Ultimi messaggi al 388 82 9285. Come si balla, si fa.

0: Lasciamo Nardi, devo leggere gli ultimi messaggi. Stop, stacco la messaggeria. Eleonora per Salvatore con tantissimo amore. Mare grazie al marito con amore e figli. Mandate il messaggio anche all'amico mio Emanuele Vezzosi. Ciao Beddu, un bacio per la sua bella famiglia, le persone che lo vogliono bene, le persone che lo seguono, perché Emanuele è un cantante. Un saluto affettuosamente, un bacio da parte mia alla famiglia di Emanuele Vezzosi. Sono anche tutta la famiglia Vezzosi al completissimo, a Giovanni, la moglie, tutta la famiglia Vezzosi. Emanuele, ti abbraccio, grazie per il messaggio. Ci sentiamo e ci vediamo presto, ti abbraccio. Ancora un saluto per Laura, grazie, dedicherò al ragazzo Orazio. Un saluto per Celle, tutto lo staff a posto, basta, stacchiamo la messaggeria, facciamo questo back to back e poi andiamo ai saluti finali. Per il momento arriva Galletta con Io Te Penso.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego, ti prego, non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

0: tutta un'altra musica.
1: Tutta un'altra musica, noi abbiamo terminato. L'appuntamento è per lunedì. Buon fine settimana, vi lascio con Miraggio, Prendere o lasciare. Noi prendiamo sempre. E ritorniamo lunedì alle 3. Dalle 3 alle 5 c'è Marcello. Lunedì vi aspetto puntuali. Ok? Come sempre, passate un buon weekend. Vi mando un bacio e siete nel mio cuore. Ciao da Marcello. Prendere o lasciare. Rosario Miraggio, Antonino Seminara, Peppe Piro, stai aspettando? Guarda, dovevo andare a faticare. Stasera si lavora, ennesimo evento privato. Ciao a tutti.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Si non donesse a te cucchi ma piccio gas, si non donesse a te o solo non nascesse, si non donesse a te sta vita mia che fosse, si non donesse a te io stessa te cercasse. Se non donesse a te o chi mangiasse a sé, o chi spartesse bene e o pane chi stu cuore. Se non donesse a te io stessa sempre su, perché vicino a me non ci può sta nessuno. Solo tu puoi studiare tutte le luci che stanno in do cielo,

forse te vantassi, si non tenesse a te, ma amore non ci agnesse, perché chi stuoce mio.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: LDA e H7, poesie clandestine. Se bastasse

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Bella, bella radio.
10: Canzoni napoletane.

0: E si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è E si sente su Bella Radio TV.
1: Eccoci, buon pomeriggio. Siamo ritornati. Come state? Tutto bene? Noi siamo pronti per questa nuova puntata. Ed è una fantastica puntata, l'ultima della settimana, oggi venerdì 19 giugno, e io sono felice di intraprendere questa nuova puntata. Allora, cosa facciamo? Vi aspetto al numero 388 82 92 885, questo è il nostro numerino, mi raccomando scrivetemi. Poi dopo abbiamo anche le vostre telefonate allo 095 87 39 658. Aspetto tutto quello che voi mi potete mandare, 095 87 39 658 per le chiamate, 388 82 92 885 invece per le vostre telefonate. Chiaro? Si parte, iniziamo, ciao, vedi me.
2: Che vorrei, ma
3: Gianluca Di Palma, a regina di sta città.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, buon tutto. Noi siamo pronti. Secondino, miei cari, ben ritrovati. 3888292885. Scrivetemi che dopo rispondiamo al telefono. Oggi è venerdì, quindi se deve. Domani si lavora, evento privato, raga. Domani sono di matrimonio con tantissimi ospiti. Se riesco facciamo la live così stiamo un po' insieme. Devo procurarmi un telefono. In realtà credo che riuscirò a trovare un sostituto fino a quando non mi rimborsano, per chi ha sentito ieri la storia delle mie storie strane. Ciao Mary, ciao Mimmo, buon pomeriggio, come stai? Per te buongiorno. Poi c'è la mia bella Maddi, Maddalena, per il suo grandissimo amore. Massimo Figuera, un grande ti amo. Davide, per il suo le sue innamorate, Giusy e Noemi, un vi amo. La mia bella Stella, amore, ti voglio bene, un bacio grande. Mary, sono Stefi, un saluto a te e a tutto lo staff di Bella Radio. A mio marito Alfio, che amo tantissimo, anniversario, 1 mese e 2 anni. Ma come 1 mese e 2 anni e 1 mese? Ci puoi mettere la canzone Solo Amore? Te la metto dopo, Stefi.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Bella
2: Canzoni napoletane.
7: Bella radio. Canzoni napoletane.

Capovuogo, Nando De Marco, con questo brano che ci accompagna alle 17.44. Ragazzi, siamo pronti? 388-8292-885, mandatemi i vostri messaggi. 095-8739-658, preparatevi, tra poco si prendono le chiamate. Il mio amicone Salvuccio Viscuso, amico mio tesoro, principessa Mary, come stai? Saluto te, bella Stella, Giampiero Napoli, la signora Santina, il marito Peppe Farina, tutta la Napoli Fish, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, lo zio Gaetano Milici, il figlio Giovanni, mio cugino Antonio Caruba. Un buon proseguimento di programma di serata, weekend, divertiti anche per me, un bacio grande grande, e mi richiedo un brano. Sa, ti voglio bene, eh? Saluto anch'io anche la Napoli Fish, voglio il pesce Giampiero. Devo mandare mamma a prendere il pesce, raga, ma quanto mi rigrio, mamma mia. Stasera salmone. E poi mi sa che è finito. Sì, mi sa che mi è rimasto l'ultimo. Raga, io solo là me lo compro. Che posso fare? Che posso fare? Che posso fare? Stamattina sentivo qui tutta discussione di cucina, non cucina. Come fai? Io sono una pesciara, nel senso, a me il pesce piace tantissimo. Io mangio. Per me mangerei ogni giorno pesce. Poi l'ultimo, raga, mamma mia. Quella col tonno, mi sono fatta una roba che non si può togliere dalla bocca. E mo andiamo di salmone qua, di merluzzo. Io amo il merluzzo, ve l'ho detto che amo il merluzzo. Sì, vabbè, niente, sono una mangiataria di pesce. Comunque, solo Napoli Fish. Mando un bacione a tutta la Napoli Fish. A Santina, tanto ora lo so che dopo mi chiamerà. Voglio andare con il prossimo brano, non mi ricordo chi. Ho trovato un messaggino di Gigi D'Alessio e ce lo diciamo, ce lo ascoltiamo. Dove sei? Questa non la sentiamo da un po'. A dopo. Senza.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
6: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Siamo ritornati, sempre presenti. Allora, iniziamo a prendere le telefonate, ragazzi. 38, scusatemi, per chi vuole chiamare 095 87 39 658. Questo è il nostro numerino, potete iniziare a chiamare. Nel frattempo c'è anche un saluto per Antonio Mascali, sì, che scrive: un saluto a Salvuccio Viscuso e a tutto lo staff. Grazie, rispondiamo al telefono, pronto?
2: Buon pomeriggio, principessa Mary!
1: Rosario! Come stai? Che piacere! Ma tu lo sai che io ti pensavo l'altro giorno, ho detto: ma Rosario con sua moglie, ma chissà come stanno, ma sembra che mi hai letto nel pensiero, sono troppo contenta che mi hai chiamato. Tutto bene, Rosario?
2: Sì, a posto, però se non si prende mai, diciamo, adesso, devi sempre invitare.
1: No, è che sono stata io che non ho preso le chiamate. Adesso però le torno a prendere. Da un po' già che le sto prendendo. Quindi mi devi chiamare, sono troppo contenta. Tutto bene, no, in famiglia?
2: Anche a Canella la mattina chiamo, però niente.
1: Vabbè, tu chiama a me, che io ti... Che, vabbè, anche con Milena, lo so, è un poco complicato. Però tu non ti arrendi. Sì, noi tutto bene. Voi in famiglia tutto a posto?
2: Sì, tutto a posto.
1: Sono contenta.
2: Tutto a posto, vedi?
1: Sono troppo contenta, lo sai, non sai quanto mi ha fatto troppissimo piacere sentirti oggi, ma certo, te lo giuro. Devi mandare un bacio a tutti, a tutti.
2: Già ti stanno sentendo, sono sedute... Della
1: ok,
2: cucina.
1: Mi manda un bacio, ragazzi, a tutta la famiglia. Un bacio a tutti. Allora, vedi che ora io ti aspetto tutti i giorni. Ora ti faccio fare i saluti, ma vedi. Un bacio, ragazzi, un bacio grande a tutti. Vi voglio bene. Troppo felice. Allora,
2: saluti a tutti, Medi, saluti a Francesca, a Vittoria, a Antonella, a tutti. Un grandissimo bacione, ci la sente la signora Lia.
1: Va bene, che sicuramente ti sta ascoltando.
2: La nostra famiglia, va bene?
1: Va bene, va bene. Rosa, ci sentiamo lunedì. Vi auguro un buon weekend, vi voglio bene tanto.
2: Ciao,
1: Rosario, un bacio. Ciao. Ma quanto sono contenta. Era da un sacco che non lo sentivo che mi urlasse principessa Mary. Ragazzi, vi giuro, io ho sbagliato che non ho preso più le telefonate tutti i giorni. Devo ritornare a farlo perché è una gioia parlare con voi, una delle gioie più belle. Rispondiamo di nuovo al telefono, pronto?
3: Ciao,
1: con chi parlo? Stefi, non ti prende bene il telefono, tesoro, ti ho sentito tutto, però l'ho capito. Sì, com'è? Tutto bene, gioia?
3: Tutto a posto, Mary, tu?
1: Tutto bene, grazie, ci sei andata da tua mamma, come ti ho detto?
3: No, ancora no.
1: Prendi, ti fai accompagnare da Affio e ci vai, ci sono e ci senti,
3: sì,
1: mamma?
3: No, non ho preso il telefono, però non...
1: Ma tu non ci telefonare, vacci. Tu vacci direttamente.
3: Sì, sicuramente, mi butta fuori.
1: Ma che ti... Ma è tua mamma, tu, se lei ti butta fuori, ci devi dire: mamma, ma sono tua figlia.
3: No, lo so, me lo
1: tu
3: so.
1: Tu ce lo devi dire, almeno fammi vedere... Come si chiama il tuo cane?
3: Chicco.
1: Tu gli devi dire, almeno fammi vedere a Chicco. Gli devi dire, io non vi ho fatto niente, no, non mi puoi negare l'amore di... Ma, ecco, diglielo, Stefi, ascolta. Anche se lei ti dice, ti butta fuori, tu ci vai il giorno dopo, poi ci vai il giorno dopo di nuovo.
3: Mary, ti vuole una persona.
1: Que Affio. Ciao, Affio, portandi sua mamma, c'ha dire che ci va. A scuda mia. Ecco, è solo amore, auguri ragazzi, buon mesiversario. Prego, Betty. Io non ho capito niente perché non si sente da capo. Va bene, gioia. Ciao Betta, ciao Alfiuccio, un bacione ragazzi, divertitevi stasera. Ciao, mi curio. Va bene, ci facciamo gli auguri a Stefi di bene, buon anniversario, messiversario, anniversario sommariamente prezioso. Va bene, e andiamo con la voce di Giulia, insieme ad Ultimo, l'ultima poesia. Torniamo dopo sempre con le vostre chiamate, raga.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: serie di capelli, capille, insomma, come si dice. Perché non mi vedo in televisione? Allora, come fa? Blocca tutto. Che stavo a dire? Sciogli di capelli, Gianni Fiorellino, questo bellissimo brano che è arrivato, come sempre, raga, 095 87 39 658. Questo è il nostro numerino, raga, scrivetemi, che al resto ci penso io, e telefonatemi anche, messaggino vocale, vediamo chi c'è.
1: Vai. Ciao Mary.
2: Ciao Mary.
0: Ragazzi,
1: Sono Diletta. Sono Salvo. Come stai? Ti vogliamo bene.
0: Anche io.
2: Un cuoricino per te, un bacino per te.
0: Anche per voi.
1: Ciao Mary, buon pomeriggio. Santina sono.
0: Amore, ti ho riconosciuto, Diletta. Ragazzi, vi mando un bacio. Parte un cuoricino, un bacino. Anche a voi ve li mando. A tutti e due, piccoli, bellissimi principini e principessina. Siete meravigliosamente belli e splendidi. Vi voglio bene tantissimo pure io. Niente, ma sono eccezionali questi pupilli. Ma quanto li amo! E poi vedi l'innocenza dei bimbi. Un cuoricino e un bacino. Ti voglio bene pure io. Sono fantastici, Santi. Un bacione grande a voi. E ovviamente anche da parte dei nipotini, per il marito di Santina, per Peppe, con vi amiamo, perché sono sicura che glielo vogliono dire a nonnino che sono baddi. Santi, ti mando un bacio, ti voglio bene. Ora dopo vi dedico il finizio, ovviamente. Ragazzi, continuate a scrivermi, mandatemi sempre i vostri messaggi, le vostre telefonate allo 095 87 39 658, perché oggi si va di telefonate senza fermarci. Adesso c'è la pausa, però prima di andare in pausa gli mettiamo finizio, mettiamo Amore Amaro, che non la sentiamo da un sacchissimo di tempo, e riproporla è sempre una gioia. Torno dopo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

di Pino Valentino, bene mio, alle 18 e 29 minuti, bellissima questa canzone, complimenti Pino, è sempre un piacere. Nel frattempo ne approfitto, non so se mi sta ascoltando, ma noi gli facciamo gli auguri ugualmente, faccio auguri a Tony D'Antoni, oggi è il suo compleanno e quindi gli facciamo tanti tanti auguroni a Tony D'Antoni, il Comitato San Nicola, un bacione grande Tony, non so se ci sei, ma in ogni caso io gli auguri glieli faccio perché comunque vengono di cuore, quindi buon compleanno. Adesso continuiamo con un altro brano bellissimo, anche perché Melo Conti ha fatto il nuovo singolo, bello anche il suo, Sono innamorata di te, lo dedico a tutti gli innamorati.

Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da

emozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: E noi siamo arrivati al termine, raga. Abbiamo finito anche per oggi, quindi vi do appuntamento a lunedì, perché oggi è venerdì. Non ci sentiamo per due giorni, ma vi aspetto lunedì mattino alle ore di mattina su Antenna 1, di pomeriggio su Bella, dalle ore 17 alle ore 19. Grazie raga per essere stati con me, ci si risente lunedì. Un bacione a tutti e buon weekend.

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che un giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
0: Mary Milani, bomba atomica.

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorno e vado si taggia.

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, puro c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pure si sta ma appiccicata. E tu dici non parlami più.

0: Melchiorre Antona e Gianni Vezzosi. Quando sarà un momento.
1: Io sono comare tu, innamorato.

0: l'hai sposato? Sì, me l'hai sposato.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
5: Super grande affare vendere ed oro follia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le oro follie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Oro follia. Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A. Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Revisione in scadenza.
8: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
9: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
10: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
11: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
10: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
11: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
12: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
13: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
12: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
13: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
12: 342 64 18 410.

canzoni napoletane. Ivan Granatino, Guagliunce.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, Lontani noi.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te.

0: età.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia.

0: Almiral Peace Parking, parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione, solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, 100 rose.
2: Cento rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno vento ma può far studare.

canzoni napoletane. Antonio Zinna, Il mio sogno.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Ida Arendano, una scelta complicata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Franco Ricciardi, Jake La Furia, Granatino.
2: Franco Ricciardi e Ivan Granatino.
1: Me

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Tommy Riccio, una grande femmina.
2: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania.

0: canzoni napoletane. Tony Marciano, Cuore mio.
1: Coro parlo con te, tu mi dici il perché non mi fai più dormire. Scedato insieme a te già su 3 settimane, che stai male e fai finta che niente è cambiato.

Ma anche se mi sta a sentire, tu continua a dar fastidio. Come fosse colpa mia, vuoi cercare scusa. Ma è a tu che lo ci paga, soltanto si stonga un briaga.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane. Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati a tutti, buon mercoledì sera, bentornato Claudio Salpietro.
1: Ciao Mary.
0: Come stai?
1: Io bene, benone, quando sono qui tra i miei telespettatori sono sempre molto gasato.
0: Io ho avuto un déjà vu. Tre ne ho avuti in questo momento, diciamo, sai?
1: Vero?
0: Sì.
1: Allora, a me capita anche, molto
0: capita,
1: spesso.
0: Ecco. Allora, siamo arrivati all'ultima puntata.
1: Sì, purtroppo dico sì, perché siamo in prossimità dell'estate.
0: Aspetta, però diciamo, ultima puntata, autunno-inverno. No, primavera-estate, sì. Va, facciamo così.
1: Della prima stagione.
0: Seconda, forse terza. No, il
1: questa
0: talent è la prima, giusto, hai ragione. Ce ne saranno, si riprenderà a settembre.
1: Sì, dopo l'estate ritorneremo sempre qui, Canale 96, Bella TV, con i nostri artisti, per divertirci e stare insieme un'oretta.
0: Dai, è stata diciamo una stagione piena di tante scoperte, di tante bellissime voci. Abbiamo davvero riempito il nostro palco con tanti artisti diversi, non solo parlando di musica, ma ci avete regalato anche quelli che sono momenti di sorrisi, momenti particolari. Dovremmo fare una raccolta dei momenti più belli. Io mi ricordo ancora quando c'è stato il ragazzo che faceva Dragon Ball, ti ricordi?
1: Sì.
0: Mi sono divertita da matti.
1: Enrico.
0: Esatto, quindi mandiamo un bacione anche a lui.
1: Ciao Enrico.
0: Un bacio. Diamo la buona serata a tutti belli di bella. Ben ritrovati. La nuova puntata del Talent.
1: The Talent Show.
0: E ricordiamo che se chi vuole partecipare può contattarci, perché comunque le iscrizioni sono aperte. E parlando di iscrizioni, a proposito, mi è venuta in mente una cosa.
1: Dimmi.
0: Ma non c'è stato il festival?
1: Sì.
0: Com'è andata? Raccontami, che sono molto curiosa.
1: Aspetta, se te lo dico io, telespettatori, sarei di parte, perché ovviamente l'abbiamo organizzato insieme a Raff D'Amico, Miriam Bonaccorsi, Orazio. Te lo faccio dire alla prossima artista.
0: Sicuro?
1: Alla prima artista del The Talent Show.
0: Facciamo così?
1: Sì.
0: Va bene, chi sarà la prima? Sono curiosa di scoprire.
1: Patrizia Chillari.
0: Buonasera.
2: Ciao, buonasera, buonasera.
0: Buonasera Patrizia, ben arrivata.
2: Grazie. Sono molto felice di essere qua insieme a voi. Ho visto che questa TV si chiama Bella, infatti la presentatrice è bellissima.
0: Grazie, anche
2: il presentatore è simpatico.
0: Anche tu lo sei bella. A me piace dire che tutte le donne siamo tutte belle.
2: Sì.
0: Siamo tutte belle. Per il semplice fatto che siamo già donne.
2: Ci sono quelle che sono belle più dentro, ci sono quelle che sono più belle fuori.
0: Hai detto
2: belle.
0: Una cosa santa? E io reputo che sia più bello l'essere bello dentro che bello fuori, perché sai cosa dico sempre? Che con il tempo si invecchia, la bellezza possibilmente passa, il cuore resterà per sempre, quindi se si è buoni nell'animo,
2: certo,
0: e nel cuore, hai vinto.
2: Sono d'accordo,
0: hai
2: sono
0: vinto.
2: D'accordo.
0: Allora,
1: Patrizia, come ti sei trovata al festival?
0: Ecco, questa era stata la domanda.
2: Il festival era molto carino, era ben articolato, e io ho avuto questa grossa possibilità di venire qua in questa TV. Grazie a voi, perché mi hanno scelta come una,
1: la giuria.
2: No, dico grazie a voi che avete fatto
0: al
2: il festival,
0: plurale, a tutti quanti a coloro che sono stati,
2: tutti quelli che hanno organizzato l'evento. E sono stata scelta con mio grande stupore come una bella voce.
0: E allora sicuramente avranno ragione. Sono curiosa di sapere quale canzone hai portato.
2: Allora,
0: al festival, non
2: la
0: questo.
2: Mia canzone è una canzone un po' insolita che non si fa generalmente nei festival, perché io mi occupo di musica popolare, perché
0: okay,
2: ho un gruppo folcloristico nella
0: bellissimo
2: mia città, Giarre,
0: okay,
2: si chiama Vecchia Ionia, è un'associazione che, dove ci sono un sacco di ragazzi, ho anche un vivaio di bambini, dei pulcini, sono i miei pulcini, i miei
0: che
2: bambini,
0: bello.
2: E noi abbiamo questa grande opportunità di girare il mondo, di portare le nostre tradizioni ovunque.
0: Non c'è niente
2: ovunque
0: di più bello.
2: Siamo stati in Giappone, in America, siamo stati nei paesi scandinavi, abbiamo girato veramente in lungo e largo l'Europa.
0: Che bello, cioè, avrai dietro
2: sì, sì, sì,
0: tantissime storie da raccontare, qualche
2: sì
0: volta ne voglio
2: esperienze
0: sentire. Esatto.
2: Scambi culturali molto interessanti.
0: Anche perché portare la musica siciliana,
2: la musica siciliana, soprattutto abbiamo un bellissimo corpo di ballo che poi vediamo più in là.
0: Più prossimamente.
1: Sì. La seconda stagione torna.
2: Farvi vedere.
0: Ecco. Bella, mi piace quando ci porti queste cose succulente,
2: sì, sì,
0: succulente. Esatto, mi piace.
2: Anomale, strane.
1: Infatti, Patrizia ci farà ascoltare il brano con cui è stata scelta al festival.
2: Sì, sì, che non è un brano di musica popolare, ho fatto anche dei brani di musica popolare. Questa volta ho scelto una cosa insolita che è Brucia la terra dal Padrino Terzo. Questo brano è di Nino Rota ed è stato musicato da Caballà. è così detto, ed è insomma.
0: Io sono curiosa.
2: Io ho voluto fare una modifichina in questa, in questo brano.
0: L'hai personalizzata
2: per renderlo un po' più intrinseca.
0: A me questa donna mi piace, l'ho appena conosciuta e già mi gusta mucho, e io sono curiosa soprattutto di sentirla. La facciamo ascoltare?
2: Via.
1: Vai, Patrizia Chillari.

sia della mucciatatore. Mamma, non è tanto giusto sto dittato. Cosa dimenti, non ha fatto, Turi? Turi, tu, e che te l'hai sto imborcato?

0: Bravissima la nostra Patrizia, complimenti, già immaginavo, complimenti. Ho letto anche qualche messaggino che arrivava su TikTok nel frattempo, tanti complimenti sono arrivati. Hanno saputo grazie. Scegliere, complimenti alla giuria che ha saputo scegliere.
1: Grazie, grazie
0: complimenti.
1: A tutti voi. Grazie.
0: Patrizia, prima di andare vuoi fare qualche saluto?
1: Allora, io voglio salutare i miei ragazzi che probabilmente mi stanno già guardando. Questa sera abbiamo la serata di prove perché abbiamo una serie di spettacoli, abbiamo anche degli eventi importanti con Dolce & Gabbana.
0: Oh, che bellezza!
1: Faremo una bella cosa al Teatro Greco.
0: Bellissimo.
1: Niente, abbiamo queste attività così intensa su yacht, insomma in piazza.
0: Se mi serve una cantante italiana ci sono pure io che porto un po' di animo, va bene?
1: 20 kg di roba addosso però.
0: Ma anche 40, chi se ne frega.
2: Patrizia,
0: pronta.
2: Ti aspettiamo nella prossima edizione.
1: Vi ringrazio, vi saluto a tutti, vi mando un grosso abbraccio.
0: Grazie.
1: E vi auguro tanta fortuna anche per questa bella trasmissione.
0: Grazie.
1: Bella tutta.
0: Bella grazie. Patrizia, grazie, sì, grazie, è stato un piacere. Mi piace, positiva. Queste sono le cose belle, le persone che piacciono a noi.
2: Questa
0: abbiamo
2: sera
0: iniziato bene.
2: Ho radunato il fior degli artisti in modo tale da chiudere in bellezza.
0: Allora sono curiosa di vedere subito il secondo. Seconda?
2: Abbiamo una voce maschile,
0: okay.
2: Lui viene da Giarre, ha
0: sì.
2: Una band. Cateno Oliveri!
0: Diamogli il benvenuto. Buonasera Cateno, ben arrivato.
3: Buonasera.
0: Ben arrivato anche a te, quindi hai una band, avete un gruppo, come si chiama?
3: Sì, abbiamo creato un gruppo che si chiama Boy Jam.
0: Ok.
3: Siamo 5 componenti.
0: Da quanto tempo?
3: Da un anno.
0: Da un anno, avete già realizzato alcuni inediti vostri?
3: No, al momento no, però stiamo lavorando anche a questo, sì.
0: Ci piacciono queste novità, no?
2: Io sono stato a vedere i suoi concerti davvero strabilianti, sei stato ospite al Callipolis Festival.
3: Sì.
2: Con mio orgoglio, orgoglio di Raff, di Mina,
3: piacere
2: Madorazio,
3: stato mio, piacere stato mio.
2: Di Salvo Zappalà. Quindi ci fai ascoltare quale brano?
3: Lose Control di Teddy Swims.
0: Bella, la prossima ti voglio con la band.
3: D'accordo.
0: Claudio.
2: Ritornerà. Okay. Vai, intanto ascoltiamo Cateno Oliveri.
3: Grazie.

0: Grazie mille.
1: Io sono rimasta a dir poco, come dire, incantata dalla voce.
2: I fuochi d'artificio.
1: Ma grazie. Meraviglioso realmente, bravo, non pensavo una voce del genere. Complimenti, grazie, complimenti.
2: Come non pensare, Mary?
1: No, io sono onesta, cosa già dica, ma fa.
2: Il nostro Catena è un campione.
1: Grazie. Guarda che c'era anche Sonny dall'altro lato in regia, che, insomma, è rimasto anche lui colpito. Complimenti.
0: Grazie.
1: Ecco, puoi fare una produzione, grazie, anche grazie, il mio piacere. Produttore, quindi te lo raccomando.
2: Perché
1: è bravo.
2: Il nostro regista fonico, tutto fare, lui è un grande autore, quindi se un domani
1: produttore,
2: arrangiatore,
1: studi di registrazione, insomma qua abbiamo tutto, infatti io da casa e Putia registro direttamente qua e vengono fuori.
0: Grazie mille.
1: Complimenti Cateno, davvero.
2: Allora, chi vuoi salutare?
0: Io infatti ci tenevo a salutare intanto la mia famiglia e poi successivamente i membri della band. Il batterista Giuseppe Maugeri, il chitarrista Fabrizio Cannizzaro, il tastierista Mario Magaudo e il bassista Fabio Costa, che sono i miei fratelli in musica.
1: La prossima volta, ragazzi, vi aspettiamo qui.
0: Grazie.
1: Non mancheranno occasioni. Complimenti, Cateno, alla prossima.
2: Ci vediamo seconda stagione con la band.
0: Con piacere, grazie ancora.
1: Continuiamo allora, bella, devo dire, 2 su 2, fantastico, abbiamo aperto bene e stiamo continuando ancora meglio.
2: Sì, dovevamo chiudere io e Raffa in bellezza questa prima stagione, che è stato un gran successo anche grazie alla vostra collaborazione. Soprattutto ringrazio gli artisti che sono venuti in gara.
1: In primis.
2: Adesso, voce femminile,
1: bene,
2: abbiamo una regina.
1: Il ho nome, capito!
2: Il nome prende spunto dalla regina, lei si chiama Letizia, in arte Leti Quinn.
1: Ciao Leti, bentornata. Buonasera.
2: Come
1: a
2: siamo?
1: Lei la conosciamo, che è stata con noi, bellissima.
3: Grazie.
1: Una vera regina come sempre. Tutto bene?
3: Tutto bene.
1: Come va? Ci sono novità? Artisticamente parlando, per i brani?
3: Sì.
1: Dici.
3: Il mio inedito.
1: L'abbiamo registrato?
3: Sì,
1: ecco, questo volevamo sentire noi. È stato registrato, quindi lo possiamo dire ufficialmente fuori.
3: Sì, sì, sì.
1: Stasera ce lo farai sentire?
3: Certamente.
1: Capito?
2: Il nome?
3: Amore, scusami.
2: Prima che lo fai, a chi lo vuoi dedicare questo brano?
3: A mio marito.
2: A tuo marito, che saluto, che sarà a casa, che ti sta seguendo in TV. Ciao carissimo.
3: Poi saluto anche mia figlia, che in questo momento non c'è, si trova fuori per gli stage all'Isola d'Elba.
1: Che bello, il movimento, così si fa. Leti, sei pronta?
3: Sì, prontissima.
2: Ti ricordi il titolo del brano?
1: Amore, scusami.
2: Amore, scusami, vai Leti Quinn!
3: Grazie.

0: scusami, Lady Queen, questo brano già io l'altra volta l'avevo già imparato ed è sempre bellissimo.
1: Amore, scusami se è troppo bella sta canzone, se è troppo bella.
2: Grazie.
0: Complimenti, Lady. Brava, brava. Adesso facciamo camminare questa e poi vogliamo il prossimo inedito, ok? Sì. Intanto ancora abbiamo questa.
2: Il prossimo ce ne sarà un altro.
0: Oh, e guarda lei!
1: Non mi avevi detto niente.
0: Capito, così le cose le vogliamo, calde calde, non ci si ferma. Calde, brava, calde. Lady.
2: Sì, ormai
0: brava. Si è lanciata
2: alla grande.
0: Bravissima. Tu vuoi fare qualche altro salutino prima di andare, Leti?
2: Sì, saluto mio marito, mia figlia, tutti gli amici che mi conoscono. Che dire?
0: Che la prossima stagione ti aspettiamo con il nuovo singolo.
2: Saluto tutti quanti voi.
1: Ma ci mancherebbe, ti aspetto.
0: Vogliamo il nuovo brano.
1: Seconda stagione del The Talent Show by Claudio e Raff.
2: Non posso mancare.
1: Lady Queen, Lady. Regina, ti salutiamo.
2: Grazie,
0: grazie.
2: Buona serata.
1: Sua maestà Lady Queen, amore,
2: grazie,
1: scusami.
2: Buona serata.
0: Ciao Gioia. Brava, brava, mi piace, ha fatto bene a registrare. Hai visto, basta che si parte con il primo, poi non ci si ferma più e ci si lancia. Tutto sta nel partire. Hai un sogno, fallo. Ti vergogni a venire al talent? Non lo fare che ti vergogni. Vieni, dopo la prima volta, poi non ti fermi più.
1: Hai detto bene, perché la voce che abbiamo adesso è una voce maschile che non è mai stata in TV.
0: Bene.
1: Ha ascoltato i nostri consigli
0: e si è lanciato.
1: Ha mandato una candidatura. E oggi, stasera, è qui al The Talent Show su Bella TV. Chiamiamo Enrico Di Stefano.
3: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Buonasera, signor Enrico, ben arrivato.
3: Ma si fa quello che si può.
0: Ma così deve essere, è giusto, siamo in diretta TV, bisogna avere un certo stile e presentarsi come si crede giusto che sia. E mi piace il
3: ci
0: suo
3: difendiamo.
0: Look. Tantissimo, complimenti. E mi piace anche questa cosa che nonostante non è mai stato in TV, come sì. diceva Claudio, si è lanciato. Bene.
3: Sì, ma sa, mi lancio... perché tanto
1: ti lanci dove? Dove ti
0: no,
1: lanci?
0: No, ma nella, si lancia qui in televisione.
1: Ah,
0: capito,
1: ecco,
0: guarda,
3: mi lancio da voi.
0: Guarda che si vive una volta sola nella vita e certi piaceri ce li dobbiamo passare che poi non ci torna indietro niente.
3: Chi si ferma è perduto.
0: Bravo.
1: Enrico, velocemente, cosa fai nella vita?
3: Ah, io sono praticamente nel lavoro nel settore farmaceutico.
1: Ah, bene.
3: Sì, sì.
1: E quindi qui a Bella TV, al The Talent Show, tu cosa vuoi far ascoltare a tutti i tuoi fan? Perché sicuramente avrai un seguito.
3: Ma guarda, farò ascoltare una canzone che molti si ricorderanno perché è da tanti anni che c'è.
1: Sì.
3: Una canzone di Christian. Sì.
1: Vediamo se indovino. Daniela.
3: Bellissimo.
0: Ma
3: bellissimo. Questa canzone fa ricordare tanti amori negli anni '80, quando eravamo più giovani.
0: Quando era tutto più bello.
3: Benissimo. E quando si sognava.
0: Quando e là più, possiamo dire che si sognava
3: quando
0: veramente.
3: Quando c'era più sentimentalismo.
0: Quando c'erano le lettere, quando ci si guardava negli occhi, quando ci si sedeva e si chiacchierava.
3: E
0: non
3: quando si
0: stava
3: ballavano
0: con
3: i lenti.
0: Belli.
1: E il tempo delle c'erano mele. Le passeggiate sotto casa.
3: Esatto, esatto, bravissimo.
0: Raga,
3: esatto.
0: Ma quanto sono belli gli
3: anni.
0: Io
3: sono molto legato a queste canzoni sentimentali perché faccio parte di quell'era.
0: L'epoca più bella quella anni 80-90 sono stati gli anni più belli, poi c'è stata una fase di transizione, non si capisce più niente.
3: Io amo quei tempi.
1: Enrico, ce la fai ascoltare?
3: Certo.
1: Sei pronto?
3: Prontissimo.
1: Signore e signori, Enrico Di Stefano canta Daniela di Christian, vai!

0: che bello, complimenti! Daniela, quanto mi piacciono questi, ma anche il sound e il gusto, non lo so, io mi fa pensare ai tempi di sapore di sale, sapore di mare.
1: Te la posso dire una cosa?
0: Certo.
1: Dietro il backstage noi abbiamo una TV. Io ora, guardando l'esibizione di Enrico, mi sembra di averti visto da qualche parte, ma noi ci conosciamo?
2: Come noi ci conosciamo? Siamo i cugini.
1: Ah, cugini, siamo cugini. Ciao!
0: Ma renditi conto! Va, le cose!
2: Cugini, guarda, quando è piccolo il mondo.
1: Quando ero piccolo io.
2: Che cercando in tanti posti e ora ti ho ritrovato.
0: Hai visto? E con questa scusa facciamolo cantare spesso, Enrico.
1: Certo.
0: Che una bella... una volta che ci...
2: Sarei felice di essere.
0: Ma a te le è piaciuta?
2: Certo.
0: Come esperienza è stato piacevole.
2: È bellissima. Ecco, spero di ripeterla.
1: Ti sei trovato bene?
2: Se mi invitate.
1: No, ritornerai.
2: Se mi invitate.
1: Come il brano ritornerò.
0: Ti aspettiamo, Enrico, è stato un piacere. Grazie. Tu vuoi fare qualche salutino prima di andare?
2: Sì. Allora, io saluto innanzitutto tutti i miei amici, quelli che mi conoscono, la mia famiglia e i miei colleghi di lavoro.
1: Ti manda a salutare papà.
2: E saluto al mio cugino.
1: Diciamo il nome.
2: Un abbraccio fortemente al mio cugino Gaetano.
1: Bravo, Enrico.
2: Gaetano, ti voglio bene.
0: Enrico, ti aspettiamo, tornaci a trovare.
2: Grazie, vi auguro una buona serata. E grazie a tutti, buonasera.
0: Però, Enrico, ciao Enrico, grazie. Ma guarda tu un po' che piccolo è il mondo. Perché piccolo così.
1: Molto piccolo.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Piccolo il mondo, ma ora abbiamo una grande artista. Lei viene da Riposto.
0: È la prima volta che viene.
1: È la prima volta. Lei è una artista cugina d'arte, perché lei è cugina del grande maestro Franco Battiato.
0: Oh!
1: Quindi cose cannocca.
0: Cose, sangue nel DNA, arte allo stato puro. Allora,
1: la cugina
0: abbiamo
1: di Franco Battiato, direttamente qui al The Talent Show, viene da Riposto. Chiamiamo Verita Bonomi.
3: Buonasera.
0: Ciao Verita, buonasera. Ben arrivata. Buonasera a te. Come stai innanzitutto?
3: Tutto bene, grazie.
0: Emozionata tu? Un po', ma sì, ma ci sta, pure io mi emoziono sempre, non ti preoccupare, è normale. Tu canti proprio?
3: Sì, sono una cantante per passione, ho fatto molti festival, concorsi, e mi piace, da quando ero piccolina.
0: Vabbè, insomma, ci abbiamo arte in casa, quindi...
1: lo fa... Sì. Per passione, ma lo fa con professionalità.
0: E questo è importante.
1: Quindi questa sera ci fai ascoltare un inedito.
3: Il mio primo inedito, sì. Quando L'amore più grande che c'è. È stato scritto da Pina Cantone.
1: Sì.
3: E gli arrangiamenti sono di Giovanni Scandurra. Si parla d'amore.
0: E a noi piace. Quando è uscito questo brano?
3: È uscito nel 2023, quindi 3 anni fa.
0: Se ancora non lo conoscete,
3: girato
0: lo facciamo
3: sempre.
0: E noi lo vogliamo ascoltare, anche su Bella Radio adesso, stasera.
3: Grazie.
0: La lasciamo?
1: Certo, andiamo.
3: Grazie.
1: Verita Bonomi, da Riposto, l'amore più grande che c'è. Vai!

0: L'amore più grande che c'è, complimenti Verita, grazie, bellissimo, grazie. Questo brano. E non c'è niente di più bello che cantare l'amore.
1: L'amore.
0: Non c'è niente di più bello. Chi hai portato? Gla, buonasera, ben arrivata.
2: La maestra che è l'autrice di questo brano, si presenti, maestra.
3: Grazie. Intanto vi ringrazio di avermi invitato a questa serata, mi fa tanto piacere. Io sono Pina Cantone, l'autrice della canzone, del brano che ha cantato Verita Bonomi, e l'amore più grande che c'è.
0: Bellissimo,
3: l'amore,
0: complimenti.
3: L'amore è il tema principale, che si capisce, però voglio sottolineare che l'amore va dichiarato sempre e comunque.
0: Purtroppo oggi si sta perdendo un po' il valore dell'amore.
3: Infatti, questa è una cosa importante.
0: È un po' tutto andato al contrario, sotto sopra, si è capovolto, e poi ci sono cose, situazioni un po' ambigue, però è bello dare questa, dire questo.
3: Dichiarare l'amore.
0: È una cosa
3: l'amore.
0: Che sembra quasi quasi che ci sia vergogna nel farlo, invece è la cosa più bella di tutte.
2: Ma com'è nato questo brano?
3: Ecco. Pensando sempre all'amore, perché l'amore è secondo me la chiave che fa girare bene il mondo. E di amore ce ne abbiamo bisogno, specialmente in questo periodo che ci sono le guerre, e quindi dobbiamo pensare, dobbiamo amare. Speriamo che questo messaggio possa essere compreso da tutti, e dichiariamo l'amore prima che sia troppo tardi, come dico nel testo.
2: Maestra, io le volevo chiedere,
3: grazie,
2: in conclusione,
3: maestra,
2: maestra Pina, c'è qualche altra collaborazione? Ecco,
3: allora, io ho diverse canzoni, sì, comunque faremo altre canzoni, spero con Verita, perché lei ha interpretato benissimo subito questa canzone, quindi l'ho scelta con piacere.
0: Ad occhi chiusi,
3: speriamo,
0: come si suol
3: sì,
0: dire.
3: Sì, proprio la prima volta che
0: l'ha sentito,
3: è stata proprio brevissima.
0: E allora
3: bisogna trovare la cantante giusta, anche se ho delle canzoni,
0: allora dico che
3: darli a tutti.
0: No, perché un'autrice mette il cuore in quei brani.
3: Infatti.
0: Quindi magari possibilmente quel brano si sente proprio, anche se si dà a qualcuno, e se non viene interpretato nel modo giusto.
3: E questa è la cosa migliore, ecco. Interpretare un brano allo stesso modo di come lo penso io.
0: Esatto.
3: E quindi essere gradito.
0: L'autrice vuole proprio questo, perché il brano deve rispecchiare a 360 gradi la sua musica.
3: Infatti.
0: E Verita c'è riuscita, quindi aspettiamo allora a questo punto quello che saranno le
3: Speriamo
0: prossime
3: di
0: collaborazioni.
3: Di essere anche qui
2: Certo, ritornerete con piacere, Verita, okay. Lei maestra.
3: Grazie.
2: Vi aspettiamo.
3: Grazie.
2: Ciao,
0: grazie,
2: Verita, maestra,
0: ragazzi,
2: buona serata.
0: Complimenti, complimenti. Ma la serata ricca stasera. Oh,
2: dovevamo chiudere col botto, perché guarda che Raff, l'amico, e io sottoscritto, Claudio Salpietro, vi volevamo spiegare che dietro un programma c'è anche una strategia.
0: Certo.
2: Ultima puntata, vi lasciamo con il sapore in bocca,
0: il dolce.
2: E voi volete che noi ritorniamo.
0: Esatto, il dolcino, mi piace. Adesso cosa ci regali?
2: Voce maschile, anche lui è stato nel Calipolis Festival, chiamiamo Giovanni Litrico, in arte Giolitrico. Giolitrico.
0: Eccolo che arriva. Buonasera, ma lui lo conosco.
4: Buonasera.
0: È già
4: buonasera,
0: stato
4: Mary.
0: Qui, ciao.

0: Quale brano hai portato?
1: Io vivrò di Lucio Battisti, però è stata rivisitata di Andrea Mingardi.
2: Ok, quindi
0: bellissimo.
2: Stasera ce lo fai riascoltare?
1: Io vivrò, sì.
2: Ce lo vuoi far ascoltare?
1: Come no?
0: Certo.
2: Bella TV, pubblico di Bella TV, canale 96, di tutti.
1: Grazie.
2: I social, Giolitrico con Io vivrò.
1: Grazie.
2: Vai.
1: Grazie.

0: Grazie.
1: Bravissimo, complimenti. Grazie. Complimenti davvero.
2: Giolittrico.
1: Terzo posto, super super super meritato. Credo Grazie. Che sia stata una bella battaglia a scegliere il sì. vincitore, perché
2: io volevo fare complimenti anche a tutti
1: esatto.
2: i concorrenti, perché erano tutti bravi. Ma... io non mi vorrei Vero. Essere trovato a posto della giuria, che sono stati bravi davvero, perché erano tutti bravi.
1: E infatti sto dicendo, voglio dire, insomma, siete stati veramente tutti i ragazzi che avete, vi siete esibiti questa sera, uno più bravo dell'altro. Sarà stato un festival molto competitivo, complimenti a tutti. Si deve, ci deve essere il primo posto, ma per me siete tutti da primo posto.
0: Grazie.
1: Complimenti davvero, bravo Gio, complimenti.
0: Grazie.
1: Vuoi fare qualche salutino anche tu?
0: Sì, voglio salutare il pubblico che ci ascolta, la mia famiglia, mio sì. fratello che è qua dietro le quinte,
2: nel backstage
0: sì. E poi grazie a voi, naturalmente.
2: Il tuo maestro?
0: Il mio maestro, sì, senz'altro, Puglisi Giuseppe.
2: Grande maestro, che saluto.
1: Grandi,
0: buonasera.
1: Saluto anch'io il mio, Salvo, ti voglio bene. Oggi
0: sì,
1: ci sono
0: grande
1: stata.
0: Maestro, grande, grazie.
1: Va bene,
2: che
1: so, c'è sempre, ci vediamo.
2: C'è sempre un lavoro duro dietro
1: ogni
2: il lavoro.
1: Brano, dietro
0: sempre, ci sono dei sacrifici.
1: Ah, voglia che c'è.
2: Giolittrico, ti sì. aspetto. Prossima stagione, pronto.
0: Non mi guardare così.
2: Ok, no, non ti sto minacciando, dai.
1: Era una cosa per dirti, di far vedere che sei bravo.
2: Ci tengo perché lo rispetto e so che è un bravo artista.
1: Molto bravo, vero.
0: Grazie a voi.
1: Complimenti.
2: Ciao, Gio.
1: Alla prossima.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao, Gio.
2: Mary.
1: È vero, raga, ci sono tanti sacrifici.
2: C'è, diciamo, qualche giorno, qualche settimana che in testa mi giro un po'... un brano, no? Che fa bomba, bomba, bomba.
1: L'ho capito io, sai.
2: Scritta da un certo Sonny.
1: No, no, collaborazione.
2: Collaborazione.
1: Più. Qua c'è più Mary qua.
2: Mary e Sonny. Ce lo vuoi far ascoltare?
1: Ma certo, se mi regali 2 minuti e mezzo.
2: Ma vai, ma certo, io Raff, che fai? Non facciamo cantare Mary. Vai, Mary.
1: Grazie.
2: Bomba, sei una bomba.
1: Atomica.
2: Bomba atomica, scusate. Bomba atomica, vai.
1: Grazie. Questa la dedichiamo come sempre a tutte noi bombe atomiche, per tutte le donne, raga. Grazie al mio produttore, arrangiatore Sonny e la Pruitt Noise. Andiamo.

0: Bomba atomica!
1: Bomba atomica, Mary Milani, direttamente al The Tale Show!
0: Grazie, Claudio!
1: Ideato da Claudio Salpietro e Raff D'Amico.
0: Che io direi è arrivato il momento di farlo arrivare qui, perché l'abbiamo un po' trascurato e non è giusto.
1: No, ancora non era arrivato, perché giustamente lui... L'altra volta mi ha pagato la benzina, poi dopo no, questa volta ci si... o mi chiede l'autobus.
0: Poverino, povero ragazzo!
1: Vai Raff, vieni qua!
2: Eccomi.
0: Amico.
2: Grande. Ciao Sonny, ciao Mary!
0: Ciao Raff!
2: Ciao a tutti, Radio Bella!
0: Come stai? Ben arrivato!
2: Sì, purtroppo abbiamo questo problema, perché... la prossima volta.
1: Beh, poi abbiamo fatto uno scherzo, perché... Io avevo detto a lui che il The Talent Show era chiuso e lui mi ha chiamato, dice: Claudio, ma qua mi chiedono tutti, ma come
2: veramente,
1: mai?
2: Veramente.
0: Ti ha fatto uno scherzo. Senti Raff, io voglio farvi i complimenti innanzitutto per il talent, la prima edizione che è stata fatta, perché oggi siamo all'ultima puntata di questa prima edizione, quindi complimenti a voi per quello che avete fatto.
2: Ritorniamo a settembre.
0: Ritorniamo a settembre, ovviamente.
1: Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, ci hanno supportato.
2: Il nostro pubblico da casa, salutiamo a tutti.
0: E diciamo che chiunque vuole partecipare può tranquillamente farlo da settembre in poi, anche adesso sono aperte le iscrizioni, quindi potete contattarci per appunto prenotarvi per settembre.
1: Ok, certo, perché poi la regia mi ha mandato la locandina.
0: Sì, già più. Si vede in TV, tranquillo.
1: Ragazzi, ripartiamo a settembre, seconda stagione dei talent show più forti di prima, con voi protagonisti, perché noi qua ormai ci siamo, ma dovete venire voi, vi aspettiamo!
0: Il talent lo fate voi. Senti Raff, qualcosa ce la fai sentire, no? Stasera.
2: Sì. Chiudiamo con balla.
0: Eccola, meglio di così non si poteva, ma prepareremo qualcosa per quest'estate, pensi?
2: Sì, sicuramente a Fontachello.
0: Ci sono serate, eventi.
2: Ci dovete seguire, dai.
1: Basta seguire noi.
2: Sapete.
1: Siamo sempre
2: Raff D'Amico per avere eventi e contattare a noi
1: per eventi. Io dissi peri in giro.
0: Lui ci ha messo anche per eventi, non ti
2: in giro per il mondo,
0: due in uno ne abbiamo
1: vai
0: buttato.
1: Balla Raff D'Amico, il mio grande socio, vai,
2: grazie a tutti.

0: questa è tra le mie preferite, Raff D'Amico balla, bellissima. Bravo,
1: grazie,
0: canzone.
1: Grazie.
2: Grande Raff.
0: Bellissima Raff, proprio bella, bella, bella. È sempre stata, ogni volta che la porta qui sul palco è sempre gioia, vita, tutto, mi piace.
1: E che dire, voglio ringraziare a Sonny.
0: Grazie.
1: Per la sua regia, ringraziamo.
2: Chi ci ha supportato e sopportato.
1: Claudio, per organizzare questi eventi.
0: Con tutti gli artisti che portate, esatto. Raff, pronto e carico per una nuova edizione?
1: Vediamo.
0: Come vediamo?
2: Ci proviamo.
0: Ma come vediamo?
1: Ci provo.
2: Ritorniamo.
0: Allora, carico più che mai.
1: No, per il brano, dico.
0: No, per la prossima edizione qui del talent,
1: a
0: esatto.
1: Settembre.
2: Facciamo le quattro bagni e poi torniamo, no?
0: Certo.
2: E poi torniamo, questo
0: torniamo
2: è il discorso.
1: Ce andiamo a mare, come dice Gianni.
0: Esatto.
1: Gianni Russo.
0: Esatto. Okay. Grazie Raff.
2: Grazie Raff.
1: Grazie a voi. Salutiamo tutti da casa, dai. Radio Bella, number one.
0: Buonanotte. Allora.
1: Salve a tutti.
0: Ciao Raff. Allora Claudio, è giusto che chiudi tu, ma visto che stasera stiamo parlando di mare, stiamo parlando d'estate, stiamo tutti portando brani freschi, ma tu un brano estivo?
2: Certo, io vi faccio ascoltare Ti chiama amore con la coreografia dell'arcobaleno dance maestra Deborah Pizzino, che è stato girato a mare. Vai.
0: Bello, aspetta, salutiamo perché siamo in chiusura, sei tu che
2: certo,
0: chiudi la
2: certo, salutiamo
0: puntata.
2: Tutti quanti, ha salutato esatto. Raff, salutiamo tutta la regia, come abbiamo detto, tutti i telespettatori e niente, ci vediamo a settembre.
0: Speriamo che vi siete divertiti.
2: Grazie Mary per
0: grazie
2: avermi accompagnato in questa avventura.
0: Bello, è stato bello e sono sicura che ritorneremo più forti che mai.
2: Assolutamente.
0: Buone ferie a voi.
2: Grazie.
0: E a tutto il popolo, raga, concludiamo così, come si titola il brano?
2: Ti chiama amore.
0: Ti chiama amore, Claudio Salpietro.
2: Videoclip girato a Fondachello.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e 8 minuti.
2: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
3: Arriva all'improvviso e non sai più.

Canzoni napoletane. Stefania Lai, la saputua mugliera. Nada.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Sal da Vinci, così naturale.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Nando Mariano e Rossella Feltri. Voglio sapere.
4: Voglio sapere perché dice sbagliata, quando ti cerca e sa ma più celata, quando ti voglia dice che è peccato.
5: Voglio sapere

canzoni napoletane. Franco Calone, Io ti amo.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Rocco Hunt, New Orno buono.
2: Questa mattina

0: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammana pa mano fuori mare. Ma basta i tuoi incontrare due minuti e ma basta i capini in mezzo dito. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se eravamo che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mr. Hyde e Sal da Vinci, fai come vuoi.
2: Dimentica.

0: canzoni napoletane.
1: La Nina e Franco Ricciardi. Tutto.

0: Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Grande amore.
1: Non ci posso pensare. Se avessi ancora una vita davanti a me, la passerei a raccontare questa nostra storia, per far capire cosa vuol dire quando la verità si concede solo all'orrore. Ma che verità è mai questa? Sentenza di morte. Morte che cresce nel mio sangue e si nutre di dolore. Dai, ti prego, andiamo via.

essendo rapito dall'angoscia. Se solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me e resterei lì ad attendere, senza mai stancarmi di aspettare.

0: canzoni napoletane. Gianni Vezzosi, Tussi lontane.
1: Ma vado io, come si può stare?

se manca assai. E tutte volte non mi va. Tu giù, lo faccio con piacere, senza pensare. E letto sua saga ci scrivimmo. E tutte volte noi respiriamo, passando di là.

Canzoni napoletane. Nico Desideri e Anthony. Non cambierò. Non smetterò.

0: canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, me baste tu.
1: Mi vedi lo primo giorno che ho visto la vita, vivo solo te. Soltanto tu

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Come si è fatto giù questo calorosi? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io ti fa capire quanto ti voglio bene. Sono io che dico che si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
3: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Cioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Joseph, una lettera.
2: Ricordi, papà? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
3: A danzare con le stelle.

quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore, papà.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Checco Dani, ovunque andrai.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Marco Calone, bionda, mora, rossa,

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione in un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Clementino, guarda

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nando De Marco, mille chiamate.
2: Pronto?
3: Non fai mille guardate, perché vorrei a me, ma se buona gana, non tengo conto a nessuno.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: È mezzanotte e 58 minuti.

Sto vestito bianco come te fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato a mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

0: le migliori.
1: Mario Forte, ma che ne sanno?
2: Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, si è una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, o grani biondi,

così per sempre non si rassaccia, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino con c'è capillo e tu mi cuore tanto felice se sta. Non ci sono stato, tu io lo so, forse è avanzato.